0: Lajelu, Oke, Gajoke.
1: Baye bati inge, kama amba onji.
2: Ibadan, kini so?
3: So, so ani.
2: Kile fi joko?
3: Kusinsieni.
4: Kusinsieni.
2: Lajelu, 96.

non ade mang mala mi wazi le jek mala non non ade mang mala gere gere ko kishama ya mi wazi le jek mala